0: diamo le sento via.
1: Sono un giovane di Saua, Felì.
0: Sono Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta